Dicendo queste sti parti, ma sposa Mario, queste sti parti.

amor mio, e stai sempre coi parienti, che sta famiglia tua mi farà una tribù. Arrivano a Milano, arrivano all'Oriente, e tutta questa gente sta sempre.

0: mamma, ta padre, ta sora, ta zia, ta mamma, ta nonna, ta padre, ta tu, mamma, ta padre, ta nonna, ta zia, ta mamma, ta padre, ta nonna, ta tu, già te venne, già te venne, ma io te amo, io sono tutto qua.
1: Grazie. Rai, Radio Live, Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quando e quando pura spira venne a capo tu gude per tu cupia ma canna fa che ste roba brevettata con la riulà con la riulì non c'è caffà anna sparì così riccio che mentre tu a palla

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

con soltanto 30.000 lire al mese. Dite un po' come già fa. Quando prendo lo stipendio vi assicuro che è assai duro il mio destino. Tra le tante trattenute, tasse, quinte e contributo, non mi resta.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

possa determinare il suo destino, come ho fatto io quando ero bambino. A scuola, nei tornei, ero sempre re, ma pure sulla strada volevo vincere. Prendi chi comanda tra tutte le bande, dagli una lezione a mani nude senza bende. 12 anni quando c'era una volta, fu scritto nel mio cuore per dare una svolta. Ma io sono stufo di facili rime, quando si esprime un pensiero mi opprime. Lacrime, concime, conto le anime, numeri e calcoli per essere equanime. I dadi rotolano come medaglie in fondo al fiume, faccio dei conti, cerco un barlume. 3 anni e mezzo senza un combattimento, 5 ore per questo componimento. Matita in mano dentro il tormento, le frecce colpiscono come San Sebastiano. Spalle, gambe, addome, persino una mano. Papà!

diritti, uguaglianza, perdono e libertà. La giustizia, il cambiamento, ogni altra cosa, se sei un uomo te la prendi anche se rischiosa, difendi sempre i diritti della tua comunità.

a dire la parola negro fin quando questa parola non diventi una parola come tutte quante le altre, così da non vedere mai più un bambino di 6 anni piangere a scuola perché qualcuno l'ha chiamato negro.

Sifadin, si, si, Sifadin.

muove le mani come a me piace si faccia. Io non so se le hanno scritto canzoni facendole credere questo.

pensa a quante macchine in giro, di corsa a cosa si muove dentro, a quel che mi sta succedendo, mi cerco e appena mi trovo, mi perdo e muovo le mani, come si muove una faccia, e maledico le 10.000 canzoni che mi hanno fatto credere questo.

Piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

chiedo scusa, la musica mi ha difeso come il grembo di una madre. Se un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

0: Granati, sti vagarelle.
1: Perché non mi chiamate giù? E fate i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di giù? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfutti giù.

0: Okay.
1: That one felt sick. That was

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Ci sono personaggi televisivi che accompagnano intere generazioni e diventando quasi persone di famiglia, che ritroviamo sera dopo sera e che finiscono piano piano per intrecciarsi con i ricordi proprio della nostra vita. Da 30 anni Un Posto al Sole racconta emozioni, amori, conflitti, speranze, entrando proprio in punta dei piedi con discrezione nelle case di milioni di italiani. E tra i volti che più hanno segnato questa straordinaria avventura c'è lui, Roberto Ferri, un uomo capace di farsi amare e odiare, forte e fragile, spietato, ma anche profondamente umano. Un personaggio diventato iconico grazie al talento di un attore che gli ha donato anima, sfumature e verità. Infatti, dietro a Roberto Ferri c'è molto di più. C'è Riccardo Polizzi Carbonelli, attore di grande sensibilità, uomo elegante nei modi e nel pensiero, artista che vive il teatro come luogo privilegiato dell'incontro e dell'emozione. Un professionista che ha attraversato il tempo senza perdere la curiosità, la passione, l'autenticità. E oggi avremo il piacere di ascoltare i suoi ricordi, di ripercorrere questi 30 anni di una storia che appartiene in qualche modo a tutti noi e di conoscere più da vicino l'uomo che si cela dietro uno dei personaggi più amati e controversi della televisione italiana. Restate qui a Diretta Live perché tra poco con noi ci sarà Riccardo Polizzi Carbonelli.

0: Oggi abbiamo nei nostri studi la fortuna di avere un ospite davvero speciale. C'è chi lo conosce come l'imprenditore più cinico, più affascinante, più amato della televisione italiana. Un volto che entra ogni sera nelle case dei telespettatori, nei panni di Roberto Ferri, in Un posto al sole, la soap più longeva d'Italia che sta per compiere ben 30 anni. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi Riccardo Polizzi Carbonelli. Benvenuto.
1: Salve, grazie, ben trovati, grazie e soprattutto la fortuna, ribadisco, è la mia di essere qui in questo programma così importante che è un fiore all'occhiello per la radiofonia della RAI e mi fa molto piacere essere qui con te. Perché non è la prima volta, né sarà l'ultima.
0: Assolutamente no, noi ti vediamo anche perché, diciamo la verità, tu sei un attore straordinario, perché interpreti un ruolo di un personaggio appunto, di, come dicevamo prima, cinico, severo, ambizioso. Tu in realtà sei esattamente l'opposto, la persona più simpatica, più gioviale, più sensibile che io abbia mai conosciuto. Quindi sei veramente un grande attore a interpretare ogni giorno un ruolo diametralmente opposto a quello che sei tu nella vita.
1: Ma grande, no, diciamo che ho conosciuto grandi attori e sono tutt'altro. Io ce la metto tutta, diciamo, mi impegno, sono appassionato per questo lavoro e ho la fortuna appunto di interpretare un personaggio che è distante da me, quindi posso immaginare, metterci qualcosa anche di Riccardo e qualcosa è avvenuta per esempio nel corso degli anni che certe caratterizzazioni che ho inserito io, che fanno più parte di Riccardo che di Roberto Ferri, sono diventate le mie didascalie come personaggio e questo mi ha fatto piacere. Tra l'altro stiamo parlando di una soap opera che festeggia 30 anni e io ho festeggiato le nozze d'argento perché ho iniziato il 9 maggio del 2001 e quindi quest'anno ho fatto 25 anni di Un posto al sole.
0: Ti ricordi il tuo provino?
1: Sì, me lo ricordo, quello per Roberto Ferri o il primo? Il primo è in giro, in circolazione, stavo per debuttare con la locandiera, ero in prova generale ed ero vestito, devo dire, all'epoca andavano le giacche un po' grandi, le cravatte con i nodi piccoli e io avevo i capelli lunghi perché stavo per debuttare come il cavaliere di Ripafratta nella locandiera di Carlo Goldoni e quindi andai lì tutto quanto perfettino, come si poteva essere perfettini nel 97, sì. Il provino era sulla parte di Franco Boschi, che tutto è meno che incravattato.
0: Ah sì, ti avevano pensato per Franco?
1: No, era un provino di quelli che si facevano appunto prendendo delle scene che erano già state
0: scritte.
1: Credo che Peppe Zabbo già fosse in azione. Invece il provino di Roberto Ferri fu importante perché avevo detto di no a molte cose perché avevo sempre il teatro di mezzo, il debutto alla prova generale, avevo fatto un provino, Marita D'Elia all'epoca la casting di Un posto al sole mi chiamava, io andavo bene ai provini, poi però le date di girato non corrispondevano con il teatro e quindi mi chiamò una volta e mi disse: guarda, ho il personaggio per te, se non vieni non ti chiamo più.
0: Allora a quel punto non potesti declinare l'invito.
1: Non solo, però c'erano molti attori importanti, molto più importanti di me, che hanno fatto questo provino. Io sono stato veramente fortunato perché, devo essere sincero, ho fatto tante esperienze, soprattutto teatrali, ma avevo anche delle esperienze televisive, avevo fatto Il nome della famiglia dove avevo conosciuto anche Nina Soldano, quasi aveva un taglio e doveva prendere lo spazio di Rai 3 che venne poi occupato da un posto al sole.
0: E quindi eri destinato.
1: Avevo fatto delle esperienze, ma con Un posto al sole io ho avuto una sorta di passepartout anche per fare delle belle caratterizzazioni come special guest in altre fiction, come Che Dio ci aiuti, Ho sposato uno sbirro, A un passo dal cielo.
0: Ma tanti, In nome della famiglia,
1: Puccini, Enrico Mattei, l'uomo,
0: esatto. Una grande famiglia, Rose di Eva, lui e lei, giornalisti, insomma veramente tantissimi.
1: Ho fatto tante cose, ma devo dire grazie anche a Un posto al sole e grazie anche alle persone che lavorano per Un posto al sole che mi hanno dato la possibilità, programmandomi e pianificandomi in maniera razionale per farmi fare tutte
0: queste
1: cose.
0: Quindi non ti ha limitato in qualche modo, cioè il dover fare da tanti anni il ruolo di Roberto Ferri, non è che ti ha tarpato le ali per altri personaggi o è stato un volano per farti conoscere anche, perché poi sappiamo che tu non fai soltanto televisione ma fai teatro, fai cinema, fai tante cose, quindi secondo te in qualche modo ti ha aiutato, perché certamente entrare in una soap opera così longeva è una fortuna, diciamo è un'assicurazione, quasi un posto fisso come diceva Zalone, no? Però nello stesso tempo semmai il fatto che tu fossi troppo caratterizzato come Roberto Ferri e conosciuto in quel ruolo ti ha creato problemi per interpretarne altri.
1: Ma forse diciamo la penalizzazione più forte l'hanno subita i primi 5 anni tutti gli attori protagonisti che hanno varato Un posto al sole e hanno dovuto trascorrere questi primi anni dovendo sfondare dei pregiudizi, cioè il fatto che praticamente la soap opera corre e quindi gli attori che corrono non sono dei bravi attori, invece noi abbiamo dei signori attori straordinari. Non li posso nominare tutti perché ci metterei tanto, però sono quelli della prima repubblica, come li chiamo io, e grazie ai quali noi stiamo qua. Perché se loro non avessero resistito a tutte quelle intemperie, anche a momenti di crisi che minacciavano di chiudere, poi il grande Minoli che ha insistito e ha avuto questa grande intuizione, quindi io grazie a tutte queste persone ho avuto la possibilità di trovare il mio posto, non solo al sole, e non è tanto il posto fisso come continuità lavorativa, è una cosa un po' strana per un attore, perché l'attore solitamente ha dei cicli lavorativi, poi si interrompe. Questa è la prima esperienza che io faccio con un personaggio così lungo. E ho sempre pensato che lavorare con continuità significhi dover mantenere sempre uno standard molto alto. Quello che facciamo a teatro, cioè di essere sempre performanti, anche quando si è stanchi, anche quando possono capitare delle giornate in cui si ha meno voglia, eppure tu devi essere sempre...
0: Lo posso confermare
1: sopra.
0: Perché io ho lavorato anche come assistente alla regia Un posto al sole e devo dire che Riccardo è veramente impeccabile. Ogni scena la fa con una professionalità, con una serietà e anche con un'umiltà pazzesca, cioè ogni volta veniva a chiedere se andava bene la scena, se era credibile nel personaggio, cosa che veramente è rarissimo.
1: Beh, avere
0: una tale professionalità coniugata con una tale anche semplicità.
1: È una fortuna lavorare con una troupe vicino che ti dà subito il primo feedback su come sei andato. E l'esperienza anche conclamata nel tempo della troupe dà anche agio a noi di poterci affidare ai loro responsi. Ci sono degli operatori di cui io mi fido ciecamente, uno di questi è Carmine De Rosa, lo voglio citare perché è veramente un pilastro,
0: sì, assolutamente.
1: È un pilastro di Un
0: lo
1: posto
0: merita.
1: Al sole, e io spesso quando non sono convinto di una cosa vado da lui, secondo te, perché ormai tutti noi abbiamo un po' acquisito delle competenze anche sulla recitazione, sulla critica della recitazione. Poi tornando alla tua domanda principale, se mi ha frenato o meno, sicuramente se un regista giovane o esordiente o alla sua prima regia cinematografica non vuole connotare il prodotto, non mi chiamerà mai. Ma io questo lo so. Ho tante altre opportunità fuori, quindi c'è il teatro, c'è il doppiaggio. Una volta c'era anche la radio, che ho la fortuna di fare adesso con te. E prima
0: sta rinascendo la radio a Napoli, siamo quando, molto felici.
1: Quando debuttai veramente in Rai,
0: se ricordo bene, tra l'altro tu debuttasti proprio con la radio.
1: Sì, una delle prime cose che io feci e anche la prima volta che venni qua alla Rai di Napoli fu con Dario Piana, Il viaggio di Colombo, insomma
0: ricordiamo infatti che tu sei anche doppiatore, quindi la tua voce è importante non solo radiofonicamente, ma
1: quando è aumentato l'impegno con Un posto al sole ho dovuto diradare un pochino, adesso ho ripreso e infatti il doppiaggio è diminuito.

0: Siamo con Riccardo Polizzi Carbonelli, il famigerato Roberto Ferri di Un Posto al Sole. Sappiamo che però Riccardo non è soltanto un attore, ma stavamo accennando anche alla sua carriera di doppiatore. Riccardo, c'è un attore a cui vorresti in qualche modo rubare l'anima attraverso il doppiaggio, dandogli la tua voce?
1: Quelli difficili.
0: Perché sono una sfida.
1: Quelli bravi e difficili, perché la cosa importante nel doppiaggio è incollarsi al personaggio e al lavoro che ha fatto l'attore. In questo i doppiatori italiani, gli attori italiani erano bravi, perché riuscivano a non invadere il lavoro dell'attore. Poi c'è stato il momento in cui le voci dovevano soverchiare il lavoro dell'attore che vai a doppiare. Invece tu ti devi incollare a lui e seguire quello che lui ha fatto e basta. Poi quando c'è l'attore che non è eccelso, lo puoi migliorare. Questo è quello che succede anche col doppiaggio.
0: Sicuramente parte della bravura dell'interprete è data anche dal doppiatore, che gli regala la propria voce. La voce è importantissima.
1: Beh, io
0: crea l'emozione.
1: Recentemente ho lavorato con due persone che hanno fatto anche due personaggi a Un Posto al Sole. Uno è Giorgio Locoratolo, l'altro è Giorgio Borghetti, che sono sia attori, doppiatori che direttori di doppiaggio. Ebbene, con loro, e così come tanti altri direttori di doppiaggio bravi, competenti, è bello, perché tu hai la possibilità di avere già un adattamento ai dialoghi, che è importante. Quindi se l'adattamento è fatto bene, tu già sei agevolato. Poi loro ti scelgono sulla base del personale da doppiare, perché ti conoscono e sanno quello che puoi rendere. In più ti danno i consigli, sei proprio in una botte di ferro, e quindi si fanno delle esperienze molto belle. Recentemente ne ho fatta proprio una con Giorgio Locuratolo, ma vengo anche da dei bei lavori fatti con Giorgio Borghetti, con Fabrizio Pucci, Riccardo Rossi anche, Marco Mete, insomma, tutti doppiatori straordinari. Cioè.
0: E comunque un'altra esperienza che ti coinvolge, ti diverte. Che emozioni provi? Com'è diverso essere appunto attore di fiction, attore di teatro, doppiatore? Diciamo che sono tanti aspetti della stessa professione, però cosa ti dà ognuno di questi?
1: Allora, la radio è forse l'ambito più difficile e più misterioso e più bello, perché la radio a cui mi riferisco io è la radio che non si vede, che si ascolta.
0: Infatti.
1: Oggi ci sono le web radio e quindi è tutto a vista. Prima invece era tutto onirico, evocativo, e questa era la cosa bella della radio, che tu non avevi il corpo, la fisicità, ma eri solo voce che doveva evocare nell'ascoltatore quello che stava raccontando il romanzo, lo sceneggiato radiofonico, e quindi dovevi suggestionare. Il doppiaggio è più un tecnicismo dell'attore, ma non meno importante o non meno facile. Il teatro è come il trapezista che fa le evoluzioni senza rete. Hai sbagliato e non c'è replica, nel senso c'è la replica successiva, ma l'errore
0: rimane.
1: L'hai fatto, rimane. Quindi magari puoi dire, porca miseria, vabbè, starò più attento domani.
0: Però a volte l'errore può dare anche quel brio di naturalezza, che non è sempre sbagliato.
1: Beh, dipende dall'errore.
0: Dipende. Ti ricordi un errore proprio che ti ha fatto andare in crisi?
1: Sono entrato all'ultimo momento, ero al Teatro Ridotto di Venezia. Praticamente c'erano delle scale per entrare, io arrivo di corsa, però c'era una sorta di architrave sopra, e io nell'entrare in scena ho dato una capocciata.
0: Aia!
1: E devo dire, è stata tosta, perché ancora oggi io a volte nel sonno rivivo
0: quella botta
1: che è stata, no, veramente.
0: E sei riuscito ad andare avanti?
1: Sì, sì, sono riuscito ad andare avanti senza fermarmi. Un'altra volta c'era un duello nel Romeo e Giulietta tra Tebaldo e Mercuzio, io facevo Tebaldo, e parte una lama della daga che avevamo, perché l'avevamo ambientato nel Medioevo, quindi avevamo le spade,
0: sì, sì.
1: Così parte una lama e va a finire in mezzo al pubblico. E allora, dopo che ci siamo sincerati che nessuno
0: si fosse fatto male,
1: ferito, io ho strappato la spada ad un mio amico che stava in scena, un collega, l'ho strappata per continuare il duello. Quindi Allora c'era il regista che diceva: sai, potremmo
0: essere utilizzare proprio della scena.
1: Carina,
0: cose. Secondo me il pubblico non se ne è neanche accorto che io non fosse tutto, voluta.
1: Io tutto sudato per lo spavento, perché vedi una lama che, anche se sono lame leggere, noi facevamo finta di caricare i colpi, ovviamente,
0: infatti,
1: no? Facevamo la scherma, però una scherma recitata, come se queste spade fossero più pesanti. Però una lama che parte e vola.
0: Ti è andata bene, diciamo che sei stato fortunato.
1: Il teatro, appunto, comunque ti dà l'immediatezza del responso del pubblico, se si addormenta, se si distrae. Riesci subito a capire quello che stai facendo e come lo devi dirigere e orientare, soprattutto se sei il protagonista. Allora, se qualcuno va lento, tu devi ritirare le fila e accelerare, magari, senza diventare, come dire, incomprensibile. Cioè, ti devi far capire sempre, devi essere sempre articolato. E
0: ti è capitato che, non so, se il pubblico non rispondeva subito, era un po' freddo, di avvertire che questa cosa ti bloccasse un po'?
1: Beh, mi è capitato proprio nell'ultimo spettacolo, quando ho debuttato nel novembre scorso. Eravamo in un teatro un po' troppo moderno per il tipo di commedia che facevamo noi. Dico noi intendendo me e mia moglie Marina Lorenzi. Facevamo questa commedia,
0: è Un letto per due,
1: con la regia di Livio Galassi, un testo di Tato Russo, prodotto da Tato Russo, ed è una commedia molto elegante, sofisticata, così. Ed eravamo comunque in un teatro che ha un repertorio più moderno, più mirato anche per il tipo di pubblico, e quindi abbiamo faticato molto.
0: Però alla fine c'è ancora più soddisfazione quando vedi che il pubblico piano piano si scioglie e ti accompagna.
1: Conquistarlo è stato durissimo, e io ero anche un po' avvilito all'inizio, però poi, insomma, ce l'abbiamo fatta. E tra l'altro erano le due settimane in cui io facevo pure avanti e indietro, perché c'era Whoopi Goldberg qui a girare.
0: Che emozione è stata confrontarsi con un'attrice di quel calibro?
1: Beh, la guardi, non ti confronti con lei. Stai lì come un ebete, dici delle cose e intanto stai lì in adorazione.
0: Però io so che lei si è trovata talmente bene che vuole tornare quanto prima.
1: Ma magari. Devo dire, poi tra l'altro, tutte le persone che si sono comportate senza invadere il suo campo, rispettando, poi sono state abbracciate, baciate da lei in una maniera incredibile. Io ero sempre un continuo posso, potrei, poi mai direttamente a lei, sempre al suo rappresentante,
0: sì,
1: agente,
0: sì, sì, sì,
1: manager, perché non volevo ovviamente infierire o creare nessun tipo di disagio, perché poi, voglio dire, lei era agitata perché entrava in una nuova dimensione così. Noi eravamo emozionatissimi, c'è stata una standing ovation di mezz'ora, lei si è commossa, le sono usciti i lacrimoni, è stato bellissimo, e praticamente anche quel momento lì è stato un momento di scioglimento, e da lì in poi...
0: Perché un Postalzone è una grande famiglia, infatti a volte io mi chiedo, non so, Eraclito diceva che non ci si bagna mai nello stesso fiume, tu in realtà in un Postalzone ti bagni nello stesso fiume da 25 anni, come hai detto. Come convivono in un attore alla dimensione anche un po' statica della routine quotidiana di una soap che appunto va avanti da tanti anni, con invece l'evoluzione anche di un'anima e artistica di un attore? In questi anni, secondo te, chi è cambiato di più, o Riccardo o Roberto?
1: Ma a tutte e due, nel senso che Roberto ha la sua evoluzione anche da un punto di vista di sceneggiatura, e gli sceneggiatori sono, devo dire, molto bravi e straordinari nell'inventare sempre e continuamente storie per un personaggio come il mio. E anche Riccardo è cambiato, perché è diventato molto più veloce, molto più rapido, ci metto meno tempo a preparare le valigie. Diciamo che la cosa che pesa di più non è tanto il fare il personaggio, ma il raggiungere il luogo di lavoro, perché io vengo da Roma, e diciamo l'organizzazione,
0: diciamo quella inizia a pesare, andare sempre avanti e indietro, fare sempre le valigie.
1: Anche perché io sono molto legato a mia moglie, anche perché ci lavoro e sono abituato a lavorare insieme a lei spesso, e mi pesa lasciarla.
0: Le chiedi come sei andato, ti dà consigli anche sul tuo personaggio?
1: Sì, mi dà molti consigli, ci confrontiamo. L'unica cosa che mi manca di mia moglie è che viene meno spesso a Napoli, perché dice che venga a fare a Napoli, a parte che ci sono stata, lei ha lavorato molti anni con Tato Russo, quindi modo di vedere Napoli, musei, le straordinarie chiese, cioè le bellezze di Napoli le ha avute, però dice: tu lavori, io che faccio quando sto da sola? E quindi diciamo sono io che faccio più avanti e indietro, e questo un po' mi pesa, la lontananza da lei mi pesa, cioè se fosse qua
0: appena poi ritorni,
1: beh sì.

0: E ormai diciamo che Napoli è la tua seconda casa, sì, perché appunto ci stai da tanti anni, vieni tutte le settimane per girare. E che rapporto hai? Cos'è che ti affascina o cos'è che non ti piace?
1: Ma allora, devi sapere che una delle prime cose che ho potuto rilevare facendo questo lavoro, soprattutto in teatro, è l'evoluzione di Napoli. Ho fatto la mia prima tournée importante nell'86 e poi nell'87, 88, 88, 89 ho fatto molta Napoli, molto Politeama, a Monte di Dio, allestimento di 2 settimane, poi debutto con Gino Bramieri. E io ho visto proprio l'evoluzione in positivo di una città che incanta, una città che seduce, perché come dico sempre, Napoli è femmina. È femmina. E quindi come tale...
0: Con tutti i pro e contro.
1: Anche oggi, no? Mi sono affacciato da un balcone, c'era il cielo plumbeo, un timido raggio di sole, eppure era bella, seducente, era ammaliante. Vieni, vieni, è come se ti chiamasse.
0: È proprio una sirena. Napoli è nato dal mito della sirena Partenope e non è un caso. Allora, ti sei formato con la Scuola della Scaletta, storica scuola romana di teatro, e da allora appunto nel passato di Acqua sotto i ponti. Ma cosa conservi degli insegnamenti che ti diedero proprio in quel momento?
1: Credo tutto. Consigli sulla anche concentrazione, sul non ridere troppo, perché sennò non ti prendo sul serio. In effetti io ho potuto notare che, essendo io una persona molto giocherellona, così, fino a che ero troppo giocherellone, non mi affidavano ruoli di responsabilità. Quando ho cominciato a diventare più responsabile sono arrivati i primi protagonisti. Devo dire, io ho avuto non solo dei compagni di scuola importanti come Simona Paditucci, Maria Laura Baccarini, Kim Rossi Stewart, Marco Giallini, cioè tutte persone che hanno fatto un grande percorso artistico e continuano a farlo. Qualcuno meno conosciuto perché fa più teatro e gira molto l'Europa. Altri come Kim Rossi Stewart e Marco Giallini. Poi Kim aveva 15 anni e mezzo quando faceva la scaletta con noi. Bellissimo, angelico, sembrava veramente un Adone per quanto era bello e giovane. Stava aspettando di entrare a fare l'Accademia. Poi invece ebbe il grande successo con Ragazzo dal Kimono d'Oro e fece 3 film, per cui paradossalmente si ritrovò poi a fare una sorta di accademia lavorando insieme al grande Turiferro, e poi si è ritrovata a lavorare con Ronconi, con Massimo Popolizio, al Teatro Argentina, insomma, in tutta Italia, insomma, e poi sappiamo che tipo di carriera ha fatto e fa. Marco Giallini, che ne parliamo a fare?
0: Sì.
1: È stato pure qua, ha fatto la squadra pure. Devo dire, è la scuola proprio del teatro che ti forgia ad essere sempre sul pezzo, come si dice, e quindi a non mollare mai, a non darla mai vinta, a complicarti il compito, mai agevolartelo. Così mi hanno sempre insegnato, di non prendere mai scorciatoie, ma affrontare sempre la strada più in salita, perché ti dà più soddisfazione. Infatti io quando non riesco a dire una cosa, no, io la devo dire così come è scritta, perché non la voglio cambiare.
0: Che direbbe? Direbbe Roberto Ferri: non basta il talento, ci vuole l'ambizione. È una frase che potresti condividere e suggerire ai giovani d'oggi?
1: Non basta il talento, serve l'ambizione, ma anche la capacità di ascoltare, l'umiltà di ascoltare, perché l'arroganza ti chiude le orecchie, quindi non ti fa imparare. E poi anche la capacità di incassare, perché questo è un lavoro che non sempre ti dà delle gioie. Io ho avuto questa gioia di Un posto al sole dopo tanti provini che non sono andati sempre bene. Parlo in generale, sia
0: quindi
1: di teatro, di cinema.
0: Bisogna
1: mai
0: perseverare.
1: Perseverare ed essere consapevoli che un insuccesso non significa che tu non sei bravo. Significa che non sei adatto secondo quel regista o per quel ruolo o per quel personaggio che devi doppiare. Ma l'insuccesso è non credere in se stessi. Io invece posso avere successo senza avere successo, ma credere sempre in me stesso, cioè andare avanti così, aspettando di potermi rimettere in gioco al massimo delle mie possibilità e poi continuare a studiare. Questa è la cosa fondamentale.
0: Ma perché hai voluto fare l'attore?
1: Ma io vengo da una famiglia
0: di artisti, tuo zio?
1: No. Sì, mio zio
0: era musicista, era musicista, che era uno dei coautori della canzone famosissima Tornerò.
1: Tornerò, e l'ha scritta lui, sia parole che musica. Era l'unico artista, e quindi anche la preoccupazione dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Quindi quando io ho iniziato a pensare a questa carriera, non ho avuto la famiglia all'inizio
0: dalla tua parte,
1: dalla mia parte.
0: Dicevano: dovuta... fai un lavoro serio, che cos'è questa cosa?
1: No, più che lavoro serio, erano preoccupati perché non volevano che magari cadessi e non riuscissi a rialzarmi, perché anche la carriera di mio zio non è stata sempre di grande successo, ma insomma, i successi sono altalenanti, ma anche nelle vite dei grandi cantanti c'è sempre un momento in cui c'è un ristagno, un momento in cui è come se andassi nel dimenticatoio e poi, come l'araba fenice, risorgi dalle tue ceneri. Bell'esempio che ho preso.
0: Bellissima.
1: Però la mia famiglia mi ha abituato fin da piccolo a vedere il cinema, ad amarlo, ad andare a teatro, il balletto, l'opera lirica, e quindi in un certo senso eravamo un po' dei cultori. E a me piaceva molto il discorso della notorietà. Io avevo i miei idoli, Cary Grant, Gary Cooper, Danny Kaye, che mi faceva tanto ridere.
0: E infatti tu sei una persona che comunque ha un grande senso dell'umorismo.
1: Sono stato fortunato.
0: Penso che sia una grande dote.
1: Guai non essere ironici o autoironici, perché sennò senza ironia non si va avanti, anche perché la vita è molto buffa e motivi per farti ridere di te stesso te ne dà in continuazione, anche così che visto da fuori io sono abituato a volte a vedermi fare, ma no, cioè proprio sei disarmante.
0: Ma quanto mai?
1: E quindi quando ho pensato che forse potevo fare questa cosa qui, era perché giocavo con dei compagni del liceo a fare i cortometraggi che all'epoca si facevano in Super 8 con la pellicola, giravamo delle mini comiche così e facevamo queste cose. Poi abbiamo fatto dei programmi radiofonici nelle radio libere così e ci atteggiavamo un po' a fare Arbore Buon Compagni dei Poveri, però in radio condominiali più che di quartiere, e ci divertivamo tanto. E poi un giorno io insomma mi dissi: non voglio crearmi dei falsi alibi, dire non ci ho mai provato, che ne so, sai quelle cose lì che uno dice tanto non ce la farò mai, tanto sono tutti raccomandati, tanto non
0: ti fanno
1: entrare. Io ho detto: voglio provarci, male che vada smetto e faccio un'altra cosa. E sapevo fare tante cose.
0: Qual era il tuo piano B?
1: Il mio piano B...
0: Ce l'avevi?
1: Ma io ho fatto un sacco di mestieri per pagarmi gli studi, per essere
0: tipo?
1: Autonomo, ma ho trasportato pasta all'uovo, ho fatto il babysitter, ho fatto il bagnino, ho fatto, che ne so, il commesso in un negozio di uomo-donna pellicceria centro estetica, ho fatto anche il manovale, il muratore...
0: Mettevo
1: i controsoffitti, le pareti in cartongesso, insomma ho una discreta manualità che mi viene in aiuto anche.
0: Non l'avrei detto, cioè vedendoti sempre impeccabile nel ruolo di Ferri, che insomma che alla fine non tocca niente se non sfide finanziarie.
1: Ci fu una pubblicità di una caffettiera automatica dove dovevo spingere un pulsante per fare il caffè. Mi protestarono la mano, il dito in particolare, perché ma che è sto dito? Fa schifo, è un dito, infatti io, cioè ho delle mani grandi, delle dita però un po' deformate, perché le uso come cacciaviti, come arnesi, come cose. Allora io, indignato da questa cosa, ho detto sì, voi mettete il dito vostro, ma io con queste mani risparmio un sacco di soldi, perché i lavori me li faccio da me a casa.
0: Grandioso. Beh, non l'avrei mai detto, devo dire, ci stai svelando degli aspetti di te sconosciuti.
1: Quindi
0: casa tua ci ha messo mano, quindi quando avete fatto casa tu e Marina?
1: Sì, ho messo mano e adesso insomma c'è un po' di... dovrei metterci mano di nuovo, non solo per stuccare, rasare, ridipingere alcune parti, ma proprio dovrei prendere di sana pianta molte cose e buttarle. invece io conservo tutto, mi affeziono alle cose, sono un disastro. Poi ho una videoteca di videocassette, poi ho una DVD-teca, poi tra un po' c'è una pendrive-teca, non so. Mi piace raccogliere tutto il teatro che è stato editato in televisione, quindi ho delle cose sugli hard disk, ce le ho in DVD.
0: Perché qual è stato l'attore di teatro più grande a cui avresti voluto assomigliare? La tua fonte proprio di ispirazione?
1: Beh, diciamo...
0: Ce ne sono tanti.
1: Troppi. Però come essere mattatore sicuramente Vittorio Gassman, Gigi Proietti, ecco, sono stati dei grandi. Parliamo del teatro di prosa, eh?
0: Sì. No, sono d'accordo con te.
1: Un altro grande con cui ho lavorato appunto era Gino Bramieri, che era una persona straordinaria, non solo un grande artista dalla comicità irrefrenabile, così, ma era anche un essere umano tenero, delizioso, affettuoso, una persona che mi ha dato veramente tanto, così come io ho avuto tanto dalle donne, da Ileana Ghione, che mi ha affidato i primi protagonisti, prima ancora di lei Anna Mazzamauro ha creduto in me, io ho fatto 4 anni insieme ad Anna Mazzamauro in 3 spettacoli. Devo dire che ho avuto un bellissimo rapporto con tante donne e tante persone in generale che hanno creduto in me e alle quali io devo dire solo grazie, perché se io non avessi avuto qualcuno che avesse creduto in me non sarei qui adesso a parlare con te.
0: Certo.
1: Comunque, insomma, ho avuto anche la felicità di lavorare con Alberto Leonello, un altro grande, però c'era anche Enrico Maria Salerno. Come si fa a dire questo sì, l'altro no? Ma poi anche le donne che abbiamo avuto, Lina Volonghi, Lia Zoppelli.

0: Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che siamo con Riccardo Polizzi Carbonelli, che molti voi conosceranno come Roberto Ferri, ma adesso non vogliamo parlare della televisione ma della tua carriera teatrale. Ci puoi raccontare qualche dettaglio divertente che ti è capitato?
1: Una volta stavo lavorando con l'Allegra Brigata, la premiata ditta già si era formata, quindi non c'era più nell'Allegra Brigata Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, e noi facevamo una parodia di Via col Vento e la facemmo pure qua al Cilea. Al Teatro Cilea siamo stati 2 settimane. Io facevo Ashley, quello di cui è innamorata Scarlett, ovvero Rossella O'Hara. Praticamente la particolarità di questo spettacolo era che noi stavamo in mutandoni, sai, mutandoni,
0: quelli lunghi,
1: quelli da Far West, sì. No? E le donne stavano con le grinoline e gli sbuffi, i pantaloncini, le cose, no? I mutandoni, queste cose qui. Per poi arrivare al gran finale dove c'era il ballo in cui ci vestivamo tutti quanti e facevamo. Io avevo addirittura una divisa da ufficiale che aveva indossato il grande Giuliano Gemma in un film importante. Quindi io ero felicissimo di essere stato qui. Beh, avevamo tutti questi costumi che mano a mano venivano usati. Il camion con i costumi ebbe un incidente e non arrivò su piazza. Arrivammo tutti noi, arrivarono i mezzi tecnici, ma eravamo senza costumi e quindi li abbiamo fatti.
0: E fu divertente lo stesso, va bene.
1: Sì, fu veramente, cioè lì eravamo situazione caos, abbiamo pure
0: bisogna
1: improvvisato.
0: Bisogna sapere improvvisare.
1: Cioè. Abbiamo anche improvvisato, ci siamo divertiti.
0: Il teatro, così come il cinema, piuttosto che la televisione, ti hanno permesso di essere qualcun altro e quindi di provare anche emozioni di cose che non faresti o non saresti mai nella vita? O in realtà tramite la maschera hai potuto tirar fuori qualcosa, diciamo il tuo lato oscuro?
1: Diciamo lasciandosi andare nella tranquillità della creatività può anche uscire un lato oscuro. Gli insegnanti sostengono sempre che la recitazione è controllo e abbandono. Controllo di quello che fai, ma anche abbandonarti a quello che fai, senza mai compiacerti, senza mai commuoverti per quanto sei bravo, per quanto stai facendo commuovere il pubblico, lacrimare. Oddio, come sono bravo, ti faccio lacrimare. No, ecco, devi essere sempre sul pezzo, appunto, con il controllo e l'abbandono. Cade una cosa, chi la raccoglie? L'attore o il personaggio? Dipende. Se sei nevrotico, oddio, che succede? La raccogli velocemente, allora lì la raccolta Riccardo. Se invece tranquillamente, magari in quel momento io sto facendo Astrov, che è il medico nello Zio Vania di Anton Chekhov, e la raccolgo e tranquillamente, allora la raccoglie il personaggio.
0: E come si fa a esercitare la memoria? Voi attori avete una memoria pazzesca. Qual è il segreto?
1: Beh, io...
0: C'è una tecnica?
1: Ci sono delle tecniche. Io ho acquisito la mia, che innanzitutto ho un'ottima memoria fotografica. Riesco a collocare nella pagina, nel foglio, diciamo la parola, e riesco a ricordarmi anche magari come inizia, magari se devo dire parallelo, non mi viene parallelo, dico parallasse, e poi ci arrivo piano piano, fino a che, infatti, se qualcuno mi suggerisce, visto che io non sono mai stato abituato ad andare a suggeritore, perché un tempo per sbrigare

0: sparsi c'era la figura del suggeritore che ti imbeccava le battute, in modo che così si andava subito in piedi e si formavano i movimenti scenici che il regista aveva pensato per quella scena, in quello spettacolo. Io che ho visto la figura del suggeritore per gli attori anziani con cui ho lavorato, tipo Salvo Randone e Alberto Lionello utilizzava un suggeritore elettronico, per esempio, a volte, per imparare velocemente la parte, se doveva andare in scena velocemente. Poi ovviamente anche lui aveva una grande straordinaria abilità, che poi se ne disfaceva di questo suggeritore. Però io, se qualcuno mi imbecca, dico sempre: la dici tu o la dico io? A me basta solo l'imbeccata, cioè se io non mi ricordo basta solo il primo input. Te lo ricordi?
1: Sì, assolutamente. Vabbè, anche se devo dire che sei sempre impeccabile.
0: No, impeccabile no, perché... E poi studiare, perché è importante lo studio della scena che vai a fare. Devi trovare il fuoco della scena in modo tale che, se non chiudono su di te perché magari il centro della scena è, per esempio, Marina Giordano, interpretata dalla mia amica e collega Nina Soldano, bravissima, che saluto, devi fare in maniera tale che tutto quanto il tuo lavoro vada a suo favore. Quindi la devi servire al meglio, perché quella scena venga bene. Cioè, bisogna sempre lavorare bene. E in più capire l'argomento qual è. Se io so l'argomento e lo so alla perfezione, posso dire magari anche un sinonimo della parola che non mi ricordo, però il senso lo so. Più studi e meno fai.
1: Allora, Riccardo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi.
0: Grazie a te,
1: per averci fatto passare quest'ora straordinaria, per averci raccontato tante cose con veramente aprendoti completamente a
0: questo. E le prossime le racconteremo la
1: prossima
0: volta.
1: Però progetti futuri che bollono in pentola?
0: Allora, stiamo cercando di capire se continueremo a fare ancora un letto per due per qualche altra piazza. Ci piacerebbe molto riuscire a fare la campagna, che non siamo riusciti, soprattutto anche per la notorietà, non tanto mia, quanto quella di Teatro Russo,
1: che
0: ha restituito alla città di Napoli un teatro straordinario.
1: Che straordinario, secondo me fa una delle stagioni più belle che ci siano a Napoli, e poi sono una grande famiglia, veramente, anche umanamente.
0: Infatti, e poi insomma, voglio dire, è un esempio, capacità imprenditoriale un po' fuori dal comune. È stato il primo teatro che ha portato cose da fuori, originali, che non si vedevano facilmente nei teatri convenzionali di Napoli. Quindi è stato un precursore, quindi questo è il progetto, oppure iniziare un altro spettacolo, questo sicuramente. Insomma, non vogliamo fermarci con il teatro, e poi, che ne so, mi piacerebbe fare qualche altra fiction. Adesso vediamo, ci rimettiamo un po' in cerca, come si dice.
1: Grazie a tutti, figli, Riccardo.
0: Un saluto a tutti e soprattutto a te, grazie dell'ospitalità.
1: Grazie a te di essere stato qui con noi, e stasera ti vedremo ad Un posto al sole. A che ora? Di solito verso le 21, no?
0: 20:55
1: su Rai 3, Un posto al sole con Riccardo Polizzi Carbonelli. A presto.
0: Ciao a tutti, un bacio.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

cieco e non te senti in tasti braccia, non te vasa che sta faccia, non te stregne forte in braccia a me. Ma c'è t'hanno masti suono

lo primo e l'ultimo sarai per me. Scrive sempre, sta contenta, io non penso che a te sola, un pensiero mi consola, che tu pensa solamente a me.

pronta, Marie? Sono papà. Ti voglio fare gli auguri, figlia mia. E che passa per guardare in da luce, come quando mi guardassi la prima volta. Tu stivi arraugliata in due scialle a andare a regare in una chiesa abbandonata. E io ti portai con me e ti ho detto, nonna mia, sono passata mind'anna, Maria, e oggi tu vai a sposare.

più splendente e lei bella lucente come una seta fina sull'occhio concettina, sembra che tenga mente, ci trova sentimenti

0: balla.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sera pallotta che sa capire già facesse cadere. Ce le sorrienda per sapere stu fatta come va. Venne a capo provo sai rignando e maragià. Venne nel vide figliolo più bella rosola ma difficoltà.

appuntamento, ma cerca c'è no. Non è scudroso, moderna maniera, ma lascia fare ciò non dice da no. E quando vera che l'una c'è tra, se ci va trovando esa strega da me, e si matira per darlo non va, se matena che a mano per dire che consente, non va se solo non vuole 900, che è su felice, ma sento non re.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sangue, immagini visse per la canzone che io. A paura mo guardiamo fotto, a paura ragionamo fotto in terra. Come fosse una foglia portata lo vento, come fosse una corda spezzata di chitarra. Come

quando ci si incontrava l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza, prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, pollo e stradini, io, ma tu sei scemo, la canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più e confronterà così.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

cacciare. Perché da nessuno dipende se io stasera posso mangiare. Perché io sto sotto a nessuno e nessuno sta sopra me. La mia

La mia verità è perfetta. Nessuno è perfetto. Ma la perfezione non esiste. Quindi la mia verità non esiste. Ma è bello ricercarla. È bello cercare la verità. Ma è meglio perderla che trovarla. È meglio perderla che trovarla. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E se nessuno.

E che il mio cuore adesso è una dimora. Non voglio più arredarlo di cose futili. Tu vieni, siediti, ma fallo piano. Non coprire con rumore.

alza il tappeto se non hai paura. Io stringo i pugni e tengo gli occhi socchiusi. Guardo il bambino che non è mai nato, stracciato vivo per non perdermi al buio.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Certo che sei strano tu, eh.
1: No, sono solo nervoso.
0: E perché saresti nervoso?
1: Perché c'avevo un appuntamento e non ci sono andato. C'avevo paura che la persona con cui c'avevo appuntamento si incazzasse. A quanto pare no. A quanto pare no. E tu? Come mai stai qua?
0: Perché il tizio con cui avevo appuntamento non è venuto. Mi ha fatto arrivare uno scugnizzo con un cellulare con un messaggio su. Diceva che l'amore non può essere deciso da convenzioni. Che se due persone si amano devono preoccuparsi solo di amarsi.
1: Visto che oggi sei liberata, stasera per esempio così, che fai?
0: No, stasera c'è la partita del Napoli.
1: Ah, è vero, la partita. Vabbè, tanto ci abbiamo tutta la vita davanti. C'è tempo, no? Però è proprio bello vederti sorridere.
0: Ma io non sto sorridendo. Era buono questo caffè.
1: E un altro?
0: No, no, grazie.
1: E ma domani, per esempio, che c'hai da fare?
0: Domani... Sì, domani potrei. Bene.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

era sempre un po' di sole che rifletteva quel tuo modo così naturale di farmi credere che il nostro fosse vero amore. Ora che tutto è cambiato, so bene dove ho sbagliato, ma non rimpiango il passato, ciò nonostante tu.

0: Okay.
1: That was sick.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

pure se il cielo è scuro maledetto, e per dispetto non si è mai detto che mi manca il coraggio. Da qua devi passare a testa china, che spina dentro al cuore questa spina, niente di meno, stanotte si t'acchiappa, ti mordo e ti avveleno, ti mordo e ti avveleno.

singa e non ti chiede scusa, ma che vita strana. Vuoi essere palude tu che sei fontana?

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Stop. 800.

Quando me lasse cá, giornata sana, ta piensa.

0: Disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse crema, crema, crema, crema.
1: Chi è?
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Rai Radio Live Napoli.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Ci sono personaggi televisivi che accompagnano intere generazioni e diventando quasi persone di famiglia, che ritroviamo sera dopo sera e che finiscono piano piano per intrecciarsi con i ricordi proprio della nostra vita. Da 30 anni Un Posto al Sole racconta emozioni, amori, conflitti, speranze, entrando proprio in punta dei piedi con discrezione nelle case di milioni di italiani. E tra i volti che più hanno segnato questa straordinaria avventura c'è lui, Roberto Ferri, un uomo capace di farsi amare e odiare, forte e fragile, spietato, ma anche profondamente umano. Un personaggio diventato iconico grazie al talento di un attore che gli ha donato anima, sfumature e verità. Infatti, dietro a Roberto Ferri c'è molto di più. C'è Riccardo Polizzi Carbonelli, attore di grande sensibilità, uomo elegante nei modi e nel pensiero, artista che vive il teatro come luogo privilegiato dell'incontro e dell'emozione. Un professionista che ha attraversato il tempo senza perdere la curiosità, la passione, l'autenticità. E oggi avremo il piacere di ascoltare i suoi ricordi, di ripercorrere questi 30 anni di una storia che appartiene in qualche modo a tutti noi e di conoscere più da vicino l'uomo che si cela dietro uno dei personaggi più amati e controversi della televisione italiana. Restate qui a Diretta Live perché tra poco con noi ci sarà Riccardo Polizzi Carbonelli.

0: Oggi abbiamo nei nostri studi la fortuna di avere un ospite davvero speciale. C'è chi lo conosce come l'imprenditore più cinico, più affascinante, più amato della televisione italiana. Un volto che entra ogni sera nelle case dei telespettatori, nei panni di Roberto Ferri, in Un posto al sole, la soap più longeva d'Italia che sta per compiere ben 30 anni. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi Riccardo Polizzi Carbonelli. Benvenuto.
1: Salve, grazie, ben trovati, grazie, e soprattutto la fortuna, ribadisco, è la mia di essere qui in questo programma così importante, che è un fiore all'occhiello per la radiofonia della RAI, e mi fa molto piacere essere qui con te, perché non è la prima volta né sarà l'ultima.
0: Assolutamente no, noi ti vediamo anche perché, diciamo la verità, tu sei un attore straordinario, perché interpreti un ruolo di un personaggio, appunto, di, come dicevamo prima, cinico, severo, ambizioso. Tu in realtà sei esattamente l'opposto, la persona più simpatica, più gioviale, più sensibile che io abbia mai conosciuto, quindi sei veramente un grande attore a interpretare ogni giorno un ruolo diametralmente opposto a quello che sei tu nella vita.
1: Ma grande no, diciamo che ho conosciuto grandi attori e sono tutt'altro. Io ce la metto tutta, diciamo, mi impegno, sono appassionato per questo lavoro e ho la fortuna appunto di interpretare un personaggio che è distante da me, quindi posso immaginare, metterci qualcosa anche di Riccardo, e qualcosa è avvenuta per esempio nel corso degli anni, che certe caratterizzazioni che ho inserito io, che fanno più parte di Riccardo che di Roberto Ferri, sono diventate le mie didascalie come personaggio, e questo mi ha fatto piacere. Tra l'altro stiamo parlando di una soap opera che festeggia 30 anni e io ho festeggiato le nozze d'argento, perché ho iniziato il 9 maggio del 2001 e quindi quest'anno ho fatto 25 anni di Un posto al sole.
0: Ti ricordi il tuo provino?
1: Eh sì, me lo ricordo, quello per Roberto Ferri, per Roberto. O il primo? Il primo è in giro, in circolazione, stavo per debuttare con La locandiera, ero in prova generale ed ero vestito, devo dire, all'epoca andavano le giacche un po' grandi, le cravatte con i nodi piccoli, e io avevo i capelli lunghi perché stavo per debuttare come il cavaliere di Ripafratta nella locandiera di Carlo Goldoni, e quindi andai lì tutto quanto perfettino, come si poteva essere perfettini nel 97, sì. Il provino era sulla parte di Franco Boschi, che tutto è meno che incravattato.
0: Ah sì, ti avevano pensato per Franco?
1: No, era un provino di quelli che si facevano appunto prendendo delle scene che erano già state
0: scritte.
1: Credo che Peppe Zabbo già fosse in azione. Invece il provino di Roberto Ferri fu importante perché avevo detto di no a molte cose, perché avevo sempre il teatro di mezzo, il debutto alla prova generale, avevo fatto un provino, Marita Delia all'epoca, la casting di Un posto al sole, mi chiamava, io andavo bene ai provini, poi però le date di girato non corrispondevano con il teatro, e quindi mi chiamò una volta e mi disse: guarda, ho il personaggio per te, se non vieni non ti chiamo più.
0: Allora a quel punto non potesti declinare l'invito.
1: Non solo, però c'erano molti attori importanti, molto più importanti di me, che hanno fatto questo provino. Io sono stato veramente fortunato, perché devo essere sincero, ho fatto tante esperienze soprattutto teatrali, ma avevo anche delle esperienze televisive, avevo fatto In nome della famiglia, dove avevo conosciuto anche Nina Soldano, quasi aveva un taglio e doveva prendere lo spazio di Rai 3 che venne poi occupato da un posto al sole.
0: E quindi eri destinato.
1: Avevo fatto delle esperienze, ma con Un posto al sole io ho avuto una sorta di passepartout anche per fare delle belle caratterizzazioni come special guest in altre fiction, come Che Dio ci aiuti, Ho sposato uno sbirro, A un passo dal cielo.
0: Ma tanti, In nome della famiglia,
1: Puccini, Enrico Mattei, l'uomo,
0: esatto. Una grande famiglia, Rose di Eva, e lei, i giornalisti, insomma veramente tantissimi.
1: Ho fatto tante cose, ma devo dire grazie anche a Un posto al sole, e grazie anche alle persone che lavorano per Un posto al sole, che mi hanno dato la possibilità, programmandomi e pianificandomi in maniera razionale per farmi fare tutte
0: queste
1: cose.
0: Quindi non
1: ti
0: ha limitato in qualche modo, cioè il dover fare da tanti anni il ruolo di Roberto Ferri, non è che ti ha tarpato le ali per altri personaggi o è stato un volano per farti conoscere anche, perché poi sappiamo che tu non fai soltanto televisione ma fai teatro, fai cinema, fai tante cose, quindi secondo te in qualche modo ti ha aiutato, perché certamente entrare in una soap opera così longeva è una fortuna, diciamo, è un'assicurazione, quasi un posto fisso come dice Mazzalone, no? Però nello stesso tempo, semmai il fatto che tu fossi troppo caratterizzato come Roberto Ferri e conosciuto in quel ruolo ti ha creato problemi per interpretarne altri.
1: Ma forse diciamo la penalizzazione più forte l'hanno subita i primi 5 anni tutti gli attori protagonisti che hanno varato Un posto al sole e hanno dovuto trascorrere questi primi anni dovendo sfondare dei pregiudizi, cioè il fatto che praticamente la soap opera corre e quindi gli attori che corrono non sono dei bravi attori, invece noi abbiamo dei signori attori straordinari. Non li posso nominare tutti perché ci metterei tanto, però sono quelli della Prima Repubblica, come li chiamo io, e grazie ai quali noi stiamo qua. Perché se loro non avessero resistito a tutte quelle intemperie, anche a momenti di crisi che minacciavano di chiudere, poi il grande Minoli che ha insistito e ha avuto questa grande intuizione, quindi io grazie a tutte queste persone ho avuto la possibilità di trovare il mio posto, non solo al sole, e non è tanto il posto fisso come continuità lavorativa, è una cosa un po' strana per un attore, perché l'attore solitamente ha dei cicli lavorativi, poi si interrompe. Questa è la prima esperienza che io faccio con un personaggio così lungo. Ho sempre pensato che lavorare con continuità significhi dover mantenere sempre uno standard molto alto. Quello che facciamo a teatro, cioè di essere sempre performanti, anche quando si è stanchi, anche quando possono capitare delle giornate in cui si ha meno voglia, eppure tu devi essere sempre...
0: Lo posso confermare
1: sopra.
0: Perché io ho lavorato anche come assistente alla regia Un posto al sole e devo dire che Riccardo è veramente impeccabile. Ogni scena la fa con una professionalità, con una serietà e anche con un'umiltà pazzesca, cioè ogni volta veniva a chiedere se andava bene la scena, se era credibile nel personaggio, cosa che veramente è rarissimo.
1: Beh, avere
0: una tale professionalità coniugata con una tale anche semplicità.
1: È una fortuna lavorare con la troupe vicino che ti dà subito il primo feedback su come sei andato. E l'esperienza anche conclamata nel tempo della troupe dà anche agio a noi di poterci affidare ai loro responsi. Ci sono degli operatori di cui io mi fido ciecamente, uno di questi è Carmine De Rosa, lo voglio citare perché è veramente un pilastro,
0: sì, assolutamente.
1: È un pilastro di Un
0: lo
1: posto
0: merita.
1: Al sole, e io spesso quando non sono convinto di una cosa vado da lui, secondo te, perché ormai tutti noi abbiamo un po' acquisito delle competenze anche sulla recitazione, sulla critica della recitazione. Poi tornando alla tua domanda principale, se mi ha frenato o meno, sicuramente se un regista giovane o esordiente o alla sua prima regia cinematografica non vuole connotare il prodotto, non mi chiamerà mai, ma io questo lo so, ho tante altre opportunità fuori, quindi c'è il teatro, c'è il doppiaggio, una volta c'era anche la radio che ho la fortuna di fare adesso con te, e prima
0: sta rinascendo la radio a Napoli, siamo molto felici.
1: Quando debuttai veramente in Rai,
0: se ricordo bene, tra l'altro tu debuttasti proprio con la radio.
1: Sì, una delle prime cose che io feci e anche la prima volta che venni qua alla Rai di Napoli fu con Dario Piana, Il viaggio di Colombo, insomma
0: ricordiamo infatti che tu sei anche doppiatore, quindi la tua voce è importante non solo radiofonicamente, ma
1: quando è aumentato l'impegno con Un posto al sole ho dovuto diradare un pochino, adesso ho ripreso e infatti il doppiaggio è diminuito.

0: Siamo con Riccardo Polizzi Carbonelli, il famigerato Roberto Ferri di Un Posto al Sole. Sappiamo che però Riccardo non è soltanto un attore, ma stavamo accennando anche alla sua carriera di doppiatore. Riccardo, c'è un attore a cui vorresti in qualche modo rubare l'anima attraverso il doppiaggio, dandogli la tua voce?
1: Quelli difficili.
0: Perché sono una sfida.
1: Quelli bravi e difficili, perché la cosa importante nel doppiaggio è incollarsi al personaggio e al lavoro che ha fatto l'attore. In questo i doppiatori italiani, gli attori italiani erano bravi, perché riuscivano a non invadere il lavoro dell'attore. Poi c'è stato il momento in cui le voci dovevano soverchiare il lavoro dell'attore che vai a doppiare, invece tu ti devi incollare a lui e seguire quello che lui ha fatto e basta. Poi quando c'è l'attore che non è eccelso, lo puoi migliorare. Questo è quello che succede anche col doppiaggio.
0: Sicuramente parte della bravura dell'interprete è data anche dal doppiatore, che gli regala la propria voce. La voce è importantissima, crea l'emozione.
1: Recentemente ho lavorato con due persone che hanno fatto anche due personaggi a Un Posto al Sole. Uno è Giorgio Locoratolo, l'altro è Giorgio Borghetti, che sono sia attori, doppiatori che direttori di doppiaggio. Ebbene, con loro, e così come tanti altri direttori di doppiaggio bravi, competenti, è bello perché tu hai la possibilità di avere già un adattamento ai dialoghi, che è importante, quindi se l'adattamento è fatto bene tu già sei agevolato. Poi loro ti scelgono sulla base del personaggio da doppiare, perché ti conoscono e sanno quello che puoi rendere. In più ti danno i consigli, sei proprio in una botte di ferro, e quindi si fanno delle esperienze molto belle. Recentemente ne ho fatta proprio una con Giorgio Locuratolo, ma vengo anche da dei bei lavori fatti con Giorgio Borghetti, con Fabrizio Pucci, Riccardo Rossi anche, Marco Mete, insomma, sono tutti doppiatori straordinari. Cioè...
0: E comunque un'altra esperienza che ti coinvolge, ti diverte. Che emozioni provi? Com'è diverso essere appunto attore di fiction, attore di teatro, doppiatore? Diciamo che sono tanti aspetti della stessa professione, però cosa ti dà ognuno di questi?
1: Allora, la radio è forse l'ambito più difficile e più misterioso e più bello, perché la radio a cui mi riferisco io è la radio che non si vede, che si ascolta.
0: Infatti.
1: Oggi ci sono le web radio e quindi... è tutto a vista. Prima invece era tutto onirico, evocativo, e questa era la cosa bella della radio, che tu non avevi il corpo, la fisicità, ma eri solo voce che doveva evocare nell'ascoltatore quello che stava raccontando il romanzo, lo sceneggiato radiofonico, e quindi dovevi suggestionare. Il doppiaggio è più un tecnicismo dell'attore, ma non meno importante o non meno facile. Il teatro è come il trapezista che fa le evoluzioni senza rete. Hai sbagliato e non c'è replica, nel senso c'è la replica successiva, ma l'errore
0: rimane.
1: L'hai fatto, rimane. Quindi magari puoi dire, porca miseria, vabbè, starò più attento domani.
0: Però a volte l'errore può dare anche quel brio di naturalezza che non è sempre sbagliato.
1: Beh, dipende dall'errore.
0: Ti ricordi un errore proprio che ti ha fatto andare in crisi?
1: Sono entrato all'ultimo momento, ero al Teatro Ridotto di Venezia. Praticamente c'erano delle scale per entrare, io arrivo di corsa, però c'era una sorta di architrave sopra e io nell'entrare in scena ho dato una capocciata.
0: Aia!
1: E devo dire è stata tosta, perché ancora oggi io a volte nel sonno rivivo quella botta che è stata, no, veramente.
0: E sei riuscito ad andare avanti?
1: Sì, sono riuscito ad andare avanti senza fermarmi. Un'altra volta c'era un duello nel Romeo e Giulietta tra Tebaldo e Mercuzio, io facevo Tebaldo e parte una lama della daga che avevamo, perché l'avevamo ambientato nel Medioevo, quindi avevamo le spade,
0: sì.
1: Così parte una lama e va a finire in mezzo al pubblico. E allora, dopo che ci siamo sincerati che nessuno
0: si fosse fatto male,
1: ferito, io ho strappato la spada ad un mio amico che stava in scena, un collega, l'ho strappata per continuare il duello, quindi Allora c'era il regista che diceva: ah, sai,
0: potremmo essere proprio della scena.
1: Carina,
0: cose. Secondo me il pubblico non se ne è neanche accorto che non fosse voluta.
1: Io tutto sudato per lo spavento, perché vedi una lama che, anche se sono lame leggere, noi facevamo finta di caricare i colpi, ovviamente,
0: infatti,
1: no? Facevamo la scherma, però una scherma recitata, come se queste spade fossero più pesanti. Però una lama che parte e vola...
0: Ti è andata bene, diciamo che sei stato fortunato.
1: Il teatro, appunto, comunque ti dà l'immediatezza del responso del pubblico, se si addormenta, se si distrae. Riesci subito a capire quello che stai facendo e come lo devi dirigere e orientare. Soprattutto se sei il protagonista. Allora, se qualcuno va lento, tu devi ritirare le fila e accelerare, magari, senza diventare, come dire, incomprensibile. Cioè, ti devi far capire sempre, devi essere sempre articolato. E
0: ti è capito che, non so, se il pubblico non rispondeva subito, era un po' freddo di avvertire che questa cosa ti bloccasse un po'?
1: Beh, mi è capitato proprio nell'ultimo spettacolo, quando ho debuttato nel novembre scorso. Eravamo in un teatro un po' troppo moderno per il tipo di commedia che facevamo noi. Dico noi intendendo me e mia moglie Marina Lorenzi. Facevamo questa commedia,
0: è Un letto per due,
1: con la regia di Livio Galassi, un testo di Tato Russo, prodotto da Tato Russo, ed è una commedia molto elegante, sofisticata, così. Ed eravamo comunque in un teatro che ha un repertorio più moderno, più mirato anche per il tipo di pubblico, e quindi abbiamo faticato molto.
0: Però alla fine c'è ancora più soddisfazione quando vedi che il pubblico piano piano si scioglie e ti accompagna.
1: Conquistarlo è stato durissimo e io ero anche un po' avvilito all'inizio, però poi insomma ce l'abbiamo fatta. E tra l'altro erano le due settimane in cui io facevo pure avanti e indietro, perché c'era Whoopi Goldberg qui a girare.
0: Che emozione è stata confrontarsi con un'attrice di quel calibro?
1: Beh, la guardi, non ti confronti con lei. Stai lì come un ebete, dici delle cose e intanto stai lì in adorazione.
0: Però io so che lei si è trovata talmente bene che vuole tornare quanto prima.
1: Ma magari. Devo dire, poi tra l'altro, tutte le persone che si sono comportate senza invadere il suo campo, rispettando, poi sono state abbracciate, baciate da lei in una maniera incredibile. Io ero sempre un continuo posso, potrei, poi mai direttamente a lei, sempre al suo rappresentante, agente,
0: sì.
1: Manager, perché non volevo ovviamente infierire o creare nessun tipo di disagio, perché poi, voglio dire, lei era agitata perché entrava in una nuova
0: dimensione,
1: così. Noi eravamo emozionatissimi, c'è stata una standing ovation di mezz'ora, lei si è commossa, le sono usciti i lacrimoni, è stato bellissimo, e praticamente anche quel momento lì è stato un momento di scioglimento, e da lì in poi...
0: Perché un Postalzone è una grande famiglia, infatti a volte io mi chiedo, non so, Eraclito diceva che non ci si bagna mai nello stesso fiume, tu in realtà in un Postalzone ti bagni nello stesso fiume da 25 anni, come detto. Come convivono in un attore alla dimensione anche un po' statica della routine quotidiana di una soap che appunto va avanti da tanti anni, con invece l'evoluzione anche di un'anima e artistica di un attore? In questi anni secondo te chi è cambiato di più, o Riccardo o Roberto?
1: Ma a tutte e due, nel senso che Roberto ha la sua evoluzione anche da un punto di vista di sceneggiatura, e gli sceneggiatori sono, devo dire, molto bravi e straordinari nell'inventare sempre e continuamente storie per un personaggio come il mio. E anche Riccardo è cambiato perché è diventato molto più veloce, molto più rapido, ci metto meno tempo a preparare le valigie. Diciamo che la cosa che pesa di più non è tanto il fare il personaggio, ma il raggiungere il luogo di lavoro, perché io vengo da Roma e diciamo l'organizzazione,
0: diciamo quella inizia a pesare, andare sempre avanti e indietro, fare sempre le valigie,
1: anche perché io sono molto legato a mia moglie, anche perché ci lavoro e sono abituato a lavorare insieme a lei spesso, e mi pesa lasciarla.
0: Le chiedi come sei andato, ti dà consigli anche sul tuo personaggio?
1: Sì, mi dà molti consigli, ci confrontiamo. L'unica cosa che mi manca di mia moglie è che viene meno spesso a Napoli, perché dice che venga a fare a Napoli, a parte che ci sono stata, lei ha lavorato molti anni con Tato Russo, quindi modo di vedere Napoli, musei, le straordinarie chiese, cioè le bellezze di Napoli le ha avute, però dice: tu lavori, io che faccio quando sto da sola? E quindi diciamo sono io che faccio più avanti e indietro, e questo un po' mi pesa, la lontananza da lei mi pesa, cioè se fosse qua
0: appena poi ritorni,
1: beh sì.

0: che ormai diciamo che Napoli è la tua seconda casa, sì, perché appunto ci stai da tanti anni, vieni tutte le settimane per girare, e che rapporto hai? Cos'è che ti affascina o cos'è che non ti piace?
1: Ma allora, devi sapere che una delle prime cose che ho potuto rilevare facendo questo lavoro, soprattutto in teatro, è l'evoluzione di Napoli. Ho fatto la mia prima tournée importante nell'86 e poi nell'87, 88, 88, 89 ho fatto molta Napoli, molto Politeama, a Monte di Dio, allestimento di 2 settimane, poi debutto con Gino Bramieri. E io ho visto proprio l'evoluzione in positivo di una città che incanta, una città che seduce, perché come dico sempre, Napoli è femmina. È femmina. E quindi come tale...
0: Con tutti i pro e contro.
1: Anche oggi, no? Mi sono affacciato da un balcone, c'era il cielo plumbeo, un timido raggio di sole, e poi era bella, seducente, era ammaliante. Vieni, vieni, è come se ti chiamasse.
0: E poi una sirena. Napoli è nato dal mito della sirena partenope e non è un caso. Allora, ti sei formato con la Scuola della Scaletta, storica scuola romana di teatro, e da allora appunto ne è passato di acqua sotto i ponti. Ma cosa conservi degli insegnamenti che ti diedero proprio in quel momento?
1: Credo tutto. Consigli sulla anche concentrazione, sul non ridere troppo, perché sennò non ti prendono sul serio. In effetti io ho potuto notare che, essendo io una persona molto giocherellona, così, fino a che ero troppo giocherellone non mi affidavano ruoli di responsabilità. Quando ho cominciato a diventare più responsabile sono arrivati i primi protagonisti. Devo dire, io ho avuto non solo dei compagni di scuola importanti come Simona Patitucci, Maria Laura Baccarini, Kim Rossi Stewart, Marco Giallini, cioè tutte persone che hanno fatto un grande percorso artistico e continuano a farlo. Qualcuno meno conosciuto perché fa più teatro e gira molto l'Europa. Altri come Kim Rossi Stewart e Marco Giallini. Poi Kim aveva 15 anni e mezzo quando faceva la scaletta con noi. Bellissimo, angelico, sembrava veramente un Adone per quanto era bello e giovane. Stava aspettando di entrare a fare l'Accademia. Poi invece ebbe il grande successo con Ragazzo dal Kimono d'Oro e fece 3 film, per cui paradossalmente si ritrovò poi a fare una sorta di accademia lavorando insieme al grande Turiferro, e poi si è ritrovata a lavorare con Ronconi, con Massimo Popolizio, al Teatro Argentina, insomma, in tutta Italia, insomma, e poi sappiamo che tipo di carriera ha fatto e fa. Marco Giallini, che ne parliamo a fare?
0: Sì.
1: È stato pure qua, ha fatto la squadra pure. Devo dire, è la scuola proprio del teatro che ti forgia ad essere sempre sul pezzo, come si dice, e quindi a non mollare mai, a non darla mai vinta, a complicarti il compito, mai agevolartelo. Così mi hanno sempre insegnato, di non prendere mai scorciatoie, ma affrontare sempre la strada più in salita, perché ti dà più soddisfazione. Infatti io quando non riesco a dire una cosa, no, io la devo dire così come è scritta, perché non la voglio cambiare.
0: Che direbbe? Direbbe Roberto Ferri: non basta il talento, ci vuole l'ambizione. È una frase che potresti condividere e suggerire ai giovani d'oggi?
1: Non basta il talento, serve l'ambizione, ma anche la capacità di ascoltare, l'umiltà di ascoltare, perché l'arroganza ti chiude le orecchie, quindi non ti fa imparare. E poi anche la capacità di incassare, perché questo è un lavoro che non sempre ti dà delle gioie. Io ho avuto questa gioia di Un posto al sole dopo tanti provini che non sono andati sempre bene. Parlo in generale, sia
0: quindi
1: di teatro, di cinema.
0: Sì, bisogna mai perseverare.
1: Perseverare ed essere consapevoli che un insuccesso non significa che tu non sei bravo, significa che non sei adatto secondo quel regista o per quel ruolo o per quel personaggio che devi doppiare. Ma l'insuccesso è non credere in se stessi. Io invece posso avere successo senza avere successo, ma credere sempre in me stesso, cioè andare avanti così, aspettando di potermi rimettere in gioco al massimo delle mie possibilità e poi continuare a studiare. Questa è la cosa fondamentale.
0: Ma perché hai voluto fare l'attore?
1: Ma io vengo da una famiglia
0: di artisti, tuo zio?
1: No. Sì, mio zio
0: era musicista, era Romance, che è uno dei coautori della canzone famosissima Tornerò.
1: Tornerò, e l'ha scritta lui, sia parole che musica. Era l'unico artista e quindi anche la preoccupazione dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Quindi quando io ho iniziato a pensare a questa carriera, non ho avuto la famiglia all'inizio
0: dalla tua parte,
1: dalla mia parte.
0: L'ho dicevano dovuta... fai un lavoro serio, che cos'è questa cosa?
1: No, più che lavoro serio, erano preoccupati perché non volevano che magari cadessi e non riuscissi a rialzarmi, perché anche la carriera di mio zio non è stata sempre di grande successo, ma insomma, i successi sono altalenanti, ma anche nelle vite dei grandi cantanti c'è sempre un momento in cui c'è un ristagno, un momento in cui è come se andassi nel dimenticatoio e poi, come l'araba fenice, risorgi dalle tue ceneri. Bell'esempio che ho preso.
0: Bellissimo.
1: Però la mia famiglia mi ha abituato fin da piccolo a vedere il cinema, ad amarlo, ad andare a teatro, il balletto, l'opera lirica, e quindi in un certo senso eravamo un po' dei cultori. E a me piaceva molto il discorso della notorietà. Io avevo i miei idoli, Cary Grant, Gary Cooper, Danny Kaye, che mi faceva tanto ridere.
0: E infatti tu sei una persona che comunque ha un grande senso dell'umorismo.
1: Sono stato fortunato.
0: Penso che sia una grande dote.
1: Guai non essere ironici o autoironici, perché sennò senza ironia non si va avanti, anche perché la vita è molto buffa e motivi per farti ridere di te stesso te ne dà in continuazione, anche così che visto da fuori io sono abituato a volte a vedermi fare, ma no, cioè proprio sei disarmante.
0: Ma quanto mai?
1: E quindi quando ho pensato che forse potevo fare questa cosa qui, era perché giocavo con dei compagni del liceo a fare i cortometraggi che all'epoca si facevano in Super 8 con la pellicola, giravamo delle mini comiche così e facevamo queste cose. Poi abbiamo fatto dei programmi radiofonici nelle radio libere così e ci atteggiavamo un po' a fare Arbore Buon Compagni dei Poveri, però in radio condominiali più che di quartiere, e ci divertivamo tanto. E poi un giorno io, insomma, mi dissi: non voglio crearmi dei falsi alibi, dire non ci ho mai provato, che ne so, sai quelle cose lì che uno dice tanto non ce la farò mai, tanto sono tutti raccomandati, tanto non
0: diciamo
1: ti fanno
0: che
1: entrare.
0: Un alibi è molto,
1: io ho detto voglio provarci, male che vada smetto e faccio un'altra cosa, e sapevo fare tante cose.
0: Qual era il tuo piano B?
1: Il mio piano B...
0: Ce l'avevi?
1: Ma io ho fatto un sacco di mestieri per pagarmi gli studi, per essere
0: tipo?
1: Autonomo, ma ho trasportato pasta all'uovo, ho fatto il babysitter, ho fatto il bagnino, ho fatto, che ne so, il commesso in un negozio di uomo-donna pellicceria centro estetica, ho fatto anche il manovale, il muratore, mettevo i controsoffitti, le pareti in cartongesso, insomma... Ho una discreta manualità che mi viene in aiuto anche.
0: Non l'avrei detto, cioè vedendoti sempre impeccabile nel ruolo di Ferri, che insomma che alla fine non tocca niente se non sfide finanziarie.
1: Ci fu una pubblicità di una caffettiera automatica dove dovevo spingere un pulsante per fare il caffè. Mi protestarono la mano, il dito in particolare, perché ma che è sto dito? Fa schifo, è un dito, infatti ho delle mani grandi, delle dita però un po' deformate, perché le uso come cacciaviti, come arnesi, come cose. Allora io, indignato da questa cosa, ho detto sì, voi mettete il dito vostro, ma io con queste mani risparmio un sacco di soldi perché i lavori me li faccio da me a casa.
0: Grandioso. Beh, non l'avrei mai detto, devo dire, ci stai svelando degli aspetti di te sconosciuti.
1: Quindi
0: casa tua ci ha messo mano, quindi quando avete fatto casa tu e Marina?
1: Sì, ho messo mano e adesso insomma c'è un po' di... dovrei metterci mano di nuovo, non solo per stuccare, rasare, ridipingere alcune parti, ma proprio dovrei prendere di sana pianta molte cose e buttarle. Invece io conservo tutto, mi affeziono funziona le cose, sono un disastro. Poi ho una videoteca di videocassette, poi ho una DVD-teca, poi tra un po' c'ho una pendrive-teca, non so. Mi piace raccogliere tutto il teatro che è stato editato in televisione, quindi ho delle cose sugli hard disk, ce le ho in DVD. Insomma,
0: e poi... qual è stato l'attore di teatro più grande a cui avresti voluto assomigliare? La tua fonte proprio di ispirazione?
1: Beh, diciamo...
0: Ce ne sono tanti.
1: Troppi, troppi. Però come essere mattatore sicuramente Vittorio Gassman, Gigi Proietti, ecco, sono stati dei grandi. Parliamo del teatro di prosa, eh?
0: Sì. No, sono d'accordo
1: con te. Un altro grande con cui ho lavorato appunto era Gino Bramieri, che era una persona straordinaria, non solo un grande artista dalla comicità irrefrenabile, così, ma era anche un essere umano tenero, delizioso, affettuoso, una persona che mi ha dato veramente tanto, così come io ho avuto tanto dalle donne, da Ileana Ghione, che mi ha affidato i primi protagonisti, prima ancora di lei Anna Mazzamauro ha creduto in me, io ho fatto 4 anni insieme ad Anna Mazzamauro in 3 spettacoli. Devo dire che ho avuto un bellissimo rapporto con tante donne e tante persone in generale che hanno creduto in me e alle quali io devo dire solo grazie, perché se io non avessi avuto qualcuno che avesse creduto in me, non sarei qui adesso a parlare con te.
0: Certo.
1: Comunque, insomma, ho avuto anche la felicità di lavorare con Alberto Leonello, un altro grande, però c'era anche Enrico Maria Salerno. Come si fa a dire questo sì, l'altro no? Ma poi anche le donne che abbiamo avuto, Lina Volonghi, Lia Zoppelli, Avenida.

0: Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che siamo con Riccardo Polizzi Carbonelli, che molti voi conosceranno come Roberto Ferri, ma adesso non vogliamo parlare della televisione ma della tua carriera teatrale. Ci puoi raccontare qualche dettaglio divertente che ti è capitato?
1: Una volta stavo lavorando con l'Allegra Brigata, la premiata ditta già si era formata, quindi non c'era più nell'Allegra Brigata Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, e noi facevamo una parodia di Via col Vento e la facemmo pure qua al Cilea, e al Teatro Cilea siamo stati 2 settimane. Io facevo Ashley, quello di cui è innamorata Scarlett, ovvero Rossella O'Hara. Praticamente la particolarità di questo spettacolo era che noi stavamo in mutandoni, sai, mutandoni,
0: quelli lunghi
1: da Far West, sì. No? E le donne stavano con le grinoline e gli sbuffi, i pantaloncini, le cose, no? I mutandoni, queste cose qui, per poi arrivare al gran finale dove c'era il ballo in cui ci vestivamo tutti quanti e facevamo... Io avevo addirittura una divisa da ufficiale che aveva indossato il grande Giuliano Gemma in un film importante. Quindi io ero felicissimo di essere stato qui. Beh, avevamo tutti questi costumi che mano a mano venivano usati. Il camion con i costumi ebbe un incidente e non arrivò su piazza. Arrivammo tutti noi, arrivarono... i mezzi tecnici, ma eravamo senza costumi e quindi li abbiamo fatti
0: e fu divertente lo stesso, va bene,
1: sì, fu veramente, cioè lì eravamo situazione caos, abbiamo pure
0: bisogna
1: improvvisato
0: improvvisare, cioè.
1: Abbiamo anche improvvisato, ci siamo divertiti.
0: Il teatro, così come il cinema piuttosto che la televisione, ti hanno permesso di essere qualcun altro e quindi di provare anche emozioni di cose che non faresti o non saresti mai nella vita? O in realtà tramite la maschera hai potuto tirar fuori qualcosa, diciamo il tuo lato oscuro?
1: Diciamo, lasciandosi andare nella tranquillità della creatività, può anche uscire un lato oscuro. Gli insegnanti sostengono sempre che la recitazione è controllo e abbandono. Controllo di quello che fai, ma anche abbandonarti a quello che fai, senza mai compiacerti, senza mai commuoverti per quanto sei bravo, per quanto stai facendo commuovere il pubblico, lacrimare, oddio come sono bravo, io ti faccio lacrimare. No, ecco, devi essere sempre sul pezzo, appunto, con il controllo e l'abbandono. Cade una cosa, chi la raccoglie? L'attore o il personaggio? Dipende. Se sei nevrotico, oddio, che succede? La raccogli velocemente, allora lì l'ha raccolta Riccardo. Se invece tranquillamente, magari in quel momento io sto facendo Astrof, che

0: C'è una tecnica?
1: Ci sono delle tecniche. Io ho acquisito la mia, che innanzitutto ho un'ottima memoria fotografica. Riesco a collocare nella pagina, nel foglio, diciamo, la parola, e riesco a ricordarmi anche magari come inizia. E magari, se devo dire parallelo, non mi viene parallelo, dico parallasse. E poi ci arrivo piano piano, fino a che, infatti, se qualcuno mi suggerisce, visto che io non sono mai stato abituato ad andare a suggeritore, perché un tempo per sbrigarsi c'era la figura del suggeritore che ti imbeccava le battute, in modo che così si andava subito in piedi e si formavano i movimenti scenici che il regista aveva pensato per quella scena, in quello spettacolo. Io, che ho visto la figura del suggeritore per gli attori anziani con cui ho lavorato, tipo Salvo Randone e Alberto Lionello utilizzava un suggeritore elettronico, per esempio, a volte, per imparare velocemente la parte, se doveva andare in scena velocemente. Poi ovviamente anche lui aveva una grande, straordinaria abilità, che poi se ne disfaceva di questo suggeritore. Però io, se qualcuno mi imbecca, dico sempre: la dici tu o la dico io? A me basta solo l'imbeccata, cioè se io non mi ricordo, basta solo il primo input. Te lo ricordi?
0: Sì, assolutamente. Vabbè, anche se devo dire che sei sempre impeccabile.
1: No, impeccabile no, perché... E poi studiare, perché è importante lo studio della scena che vai a fare. Devi trovare il fuoco della scena in modo tale che, se non chiudono su di te, perché magari il centro della scena è, per esempio, Marina Giordano, interpretata dalla mia amica e collega Nina Soldano, bravissima, che saluto, devi fare in maniera tale che tutto quanto il tuo lavoro vada a suo favore. Quindi la devi servire al meglio, perché quella scena venga bene, cioè bisogna sempre lavorare bene. E in più capire l'argomento qual è. Se io so l'argomento e lo so alla perfezione, posso dire magari anche un sinonimo della parola che non mi ricordo, però il senso lo so. Più studi e meno fai.
0: Allora Riccardo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi.
1: Grazie
0: a te, per averci fatto passare quest'ora straordinaria, per averci raccontato tante cose con veramente aprendoti completamente a
1: questo. E le prossime le racconteremo la
0: però
1: prossima
0: progetti
1: volta.
0: Futuri che bollono in pentola?
1: Allora, stiamo cercando di capire se continueremo a fare ancora un letto per due per qualche altra piazza. Ci piacerebbe molto riuscire a fare la campagna, che non siamo riusciti, soprattutto anche per la notorietà, non tanto mia, quanto quella di Teatro Russo, che ha restituito alla città di Napoli un teatro straordinario.
0: Bellini, che è straordinario, secondo me fa una delle stagioni più belle che ci siano a Napoli, e poi sono una grande famiglia, veramente, anche umanamente.
1: Infatti, e poi, insomma, voglio dire, è un esempio, capacità imprenditoriale un po' fuori dal comune. È stato il primo teatro che ha portato cose da fuori, originali, che non si vedevano facilmente nei teatri convenzionali di Napoli, quindi è stato un precursore. Quindi questo è il progetto, oppure iniziare un altro spettacolo, questo sicuramente. Insomma, non vogliamo fermarci con il teatro, e poi, che ne so, mi piacerebbe fare qualche altra fiction. Adesso vediamo, ci rimettiamo un po' in cerca, come si dice.
0: Grazie a tutti, Riccardo.
1: Un saluto a tutti e soprattutto a te, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te di essere stato qui con noi, e stasera ti vedremo ad Un posto al sole. A che ora? Di solito verso le 21, no?
1: 20:55
0: su Rai 3, Un posto al sole con Riccardo Polizzi Carbonelli. A presto.
1: Ciao a tutti, un bacio.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

quanta cosa mi fai ricordare. Mai una volta va scritta giacca russi, russetta, tu stai.

una que guarda. Come spiega che sti mano, questa faccia così bella.

0: Nada.
1: L'anno che il Napoli vinse il secondo scudetto, mia sorella perdeva l'amore vestito nei jeans di un futuro architetto.

Stanotte tutti i lampioni stanno zitti. Il loro silenzio accompagna il mio sguardo nelle case. Le case sono piene di famiglia, calde. Hanno i vetri appannati e gli addobbi sfocati. Il mio desiderio curva in un infuso. Vuota la strada. Un essere assessuato, da altro continente e di altra religione, cammina solo e guarda avanti, spento, come me. Noi siamo due frammenti espulsi, due gatti schivi, due aliti nel freddo. Noi siamo i due soli senza luce, due mondi freddi e un desiderio in corpo. Le famiglie divise vanno lente, i loro figli scartano regali pieni di lutto, mascherati dal sorriso di un pagliaccio, e i loro genitori nuotano esausti, nuotano verso un sole purpureo. Due narcisi che anelano all'oro. Noi siamo due frammenti espulsi, faccia a faccia con un'ombra. Due racconti brevi che si slacciano. Noi siamo i due soli senza luce, due mondi freddi e un desiderio in corpo.

Amore è una natura morta, un pomo ancora fresco che annaspa. Il suono è una natura morta, viva memoria di nastro. Hanno fretta tutti i miei confini, ma di questo si può ancora tacere. Hanno fretta tutti i miei confini, ma di questo si può ancora tacere. Hanno fretta tutti i miei confini, ma di questo si può ancora tacere. Hanno fretta tutti i miei confini, ma di questo si può ancora tacere.

Babuia, ciorim. Cioè, qua ne ciorim? No, no, non è fornuto. Io boh, ci provo un'altra volta.

0: tirano una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

Rimana non fa neura si non sbatte mana. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo.

gambe, giorni pallidi. Un vecchio siede al parco e mentre dà a mangiare ai passeri pensa a Maria. Un uomo d'affari veste Armani ed entra in un tassì. Lui pensa a domani che si fottano i nostalgici. Addio settembre, sapore assente. Vivo cose perché devo anche se non mi va. E casa mia un casino, birra e fumo, un vecchio pub. Lei diceva non sai stare solo, invece eccomi qua. Secondo il mio vicino strano, chi c'ha un cuore schiavo e come fai a scappartene da lì?

Bella con luce, bella con la bocca, bella una stella, sì. Tu con sti ponte stella mi pungi il cuore e mi fai morire. Aveva mai sposata fino a mesi e tu dicesti no, tengo da fare. Lo sai che a Roccaraso devo andare, io sono nata piscia, che mi importa di sposare. E non sta bene, sei una vigliacca, Maria, mi spacca il cuore, ma fai

scusca se sì, non lo compresso, vuoi del tuo cesso, io me ne freghi. Vrei nasciamo, non ti pierdo a me, e me lo trovo la meglio di. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più. Bocca, che bella bocca che tiri in bocca, ma che ne fa? Quando è la stessa bocca che tiri in bocca, ma hai detto no. Mi fai parlare solo come un pazzo, tu preferisci la neve e il nostro cuore, che batte forte a palpiti d'amore. Vuoi partire via e mi resti solo qua, e non sta bene, si navigliacca, mi spacca.

compri il suo, del tuo scesso io me ne freghi. Vreve nasciato tutto mi a lui e me ne trova la meglio di. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più. Ehi, Gianni, ma perché Gianni? Non è che li chiami, che Gianni ha fatto? Questo non mi stupisce, mi interessa, vuoi lasciare? Ti mi so cuffoloni e pantaloni e scarpe che ne trovi a sciarpelano. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai che è una papera, questa è. E non

0: morte, mi scassessi non tu compresci quello del tuo scesso, io me ne freghi, un frega nasciato tutto merda a me e me lo dovrà la vendere. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non disposo più, nasciato tutto merda a me e me lo trovo la vendere. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non disposo più.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

alla prima stazioncina ha già scritta di accussì. Maritaggio lassate, e mo trova danata, anata che non sa che carattere sei tu, ma io che te conosco.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: E come diceva il grande Gigi Di Giacomo, canta Napoli, Napoli in farmacia, io cammino ogni notte, io cammino.

La vecchia camomilla ha dato il posto alle valline grigie da fosfato, bromotella visionata di TT bicarbonato, borotalk, semolina, cataplasma, secolina, una bustata fiorentina, murtarello, rivanina, con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tanto abbracciami, vieni dentro insieme a me. Volo a Z33.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ehi, hey, aspettate. A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo?

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

entra da faccia per me, insieme da luna. Solo per dirti a

0: losing my hair many years from now. I will still be sending me a valentine. Oh, deep, read this bottle of wine.
1: Sono calcinato, ritmo sincopato, non è da. Ritmo, ritmo, non ti fa fare. Ti vedo

0: professione si è affacciato un professore, capito? Professore, buongiorno, che bella sorpresa. Una sera, buongiorno, ma allora sapete quante ore di pranzo, non sappiamo mai cosa dire a Napoli, se buongiorno, se buonasera. Certo, certo. No, stavo parlando con la vostra gentile allieva, una bella donna, una bella femmina, professore, mi dovete fare rispondere, perché mi fate una sequela di domande, non riesco a prendere neanche il fiato. Volete sapere se quei fenomeni in casa mia sono finiti? Questi fantasmi, no, quelli sono finiti da tempo. Adesso però teniamo un altro fenomeno, professore, in casa. Io a questo proposito ve lo chiedo subito. Professore, voi ve la bevete all'acqua minerale? È buona, è diuretica. Ogni volta che ce la beviamo, subito ci viene voglia di bercere un altro bicchiere. È buona. Dite voi, 30 anni di cultura, di teatro, un teatro importante, è bello. E certo, ce ne siamo usciti con l'acqua minerale. Non mi ricordo, questo è Melchiorro, questo è Baldassarro e questo è l'acqua minerale. E viva Napoli! Anche con gente se ne viene tanta. Professore, scusate, io adesso però vorrei tornare dalla vostra amica. Siete sempre un simpaticone, sempre fresco, sempre. Grazie, sei troppo buono. Io torno dalla vostra amica. Arrivederci, tanti ossequi, professore, buongiorno.
1: Signore, se un giorno per combinazione professore mangasse la lezione, fatemi solo un cenno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà. Non l'acqua minerale, curacci su puttà.
2: Tenetemi presente.
3: RAI, Radio Live, Napoli.

quest'amore fine fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo che io m'arrizzo, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi te vive, ma perché non mi va bene?

Me l'ha detto professore, quella non fa bene a te, quella dice poesie, i che tenga guai e mie, ci mancava letterata, per fa morire questa serata. I te prego per favore, fammi fa l'amore, ma è possibile che una non è figlia di nessuna, ma perché non...

fa niente se tu attenti d'uscita. A volte stessa ruzza tra se stanno uscita. A si creatura chi c'è pezzo tu sai. Se una vita intenna senza che fai, vi restravolo all'essenza che

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: tutti, un momento. La Chianella l'ha persa proprio mia figlia.
1: Oh, non interrompe. Se la Chianella vuole provè, a sette. E insieme a là, aspetti.
0: Non ti incazzi. Assetta, mamma, perché la Chianella l'hai persa proprio tu.
2: Hai capito, mamma? Assetta, perché la Chianella l'hai persa proprio tu.
3: Mamma, che le sfotta.
0: Chi io, mamma?
2: Chi la vera.
3: Sì, puro Bouchard.
2: Dottore Ne, a barà come parla, se no la Chianella te la faccio trasire per bocca.
1: In bocca?
3: A me?
2: A te.
3: Vai a...
2: Che sta a me?
3: Che sta a te?
1: Questo figlio rorre.
3: E hai ragione che non mi posso abbassare con te. Casina lavanna.
4: Lavanna.
2: Scamblerà l'essa. Non ti permettere, sa.
0: Scambalerà l'essa a mia figlia. Ma solo sta valanza, perché sennò ti faccio imparare la crianza.
2: Che parlano crianza, varito, stai a nora.
0: Assetta, datte, sfilanci.
2: Scegna, rosica la cucchiara.
0: A te e a sticcaiota.
5: buona mamma.
2: Come ritta.
1: Aritta caiotola, proprio così.
5: Caiotola?
3: Caiotola!
2: Uè, e vieni a ca! Cacchio un mamma su, retta in casa di indocufo natura, a te e a sta pirchipetola!
0: Pirchipeto, a me!
2: Ehi!
0: Cacatro!
5: Come dice bella mamma!
2: Come ritta!
1: Aritta cacatronala, aggiuntiso buono.
2: Ogni, ma tu stai sempre da me! E
5: cacatronolas?
3: Cacatronolas!
2: Cacatronolas, colombrina! Si ti mette in mano a questi zervala, ti faccio lo strascino. E poi fa venire a mamma che ti fa andare via in retta, andare a ruoccola, che provarai che pisa, hanno sti zuoccola.
0: A chi fai provare zuoccola?
2: A te!
0: Si ma boffa la wallera che schiatta, va a fare lo mazza a tutte e quattro. Ma specialmente a te che ti
2: infuzzi. Ma
0: fa a te! A te!
2: Tu, smafra la pasca che ti frasca, per lo frisco e la vendresca. Io, si t'afferra che non mi avuto lo stomaco, ti sfrava che sta faccia di candere, ti ammatonda chi stuccia, ti scomme sangue e poi ti sguarca a me!
0: Aspetta, mamma. Sta a sentire. Come siamo? Non sapesse rispondere. Ana chiarchiolla, guida spitalera, sorchia mucchietta, cantra, pisciapetta, muzzacotola, merdosa e bavosa con a te.
1: Oh, che minuetto!
2: Ma mi faccio sentire la quadriglia.
0: Sì.
2: Io mo, per sfilare la maglia come si competa, avrei a tenere la stessa bocca che tieni tu.
0: Ma non la tiena!
2: E non la posso tenere!
5: E non ce l'ho!
0: No!
2: Perché siccome la bocca mia adorerò se asciuga, sacco ricca, papra o alla rosa, caccia munnezza, annetta latrina, stuppaglioso, lava mappina, che non si ha! Ma va di essere in una chiave che maestra, e bruscire che sta lingua per dinda, va!
5: I grosse giure!
0: Ti parola tua, ma vanno linda e pinta in faccia a stu cola. Solo per cacarta non ha ta vota, rinda a stu canare una frascia di catena.
2: No, che tieni tu e che la mezza prua sei figlia.
3: No, mai ma, che la voglia di che sta faccia con che stogno.
0: Non t'agita, mamma.
3: Ma sta su.
0: Non t'agita, mamma.
2: Ma lasciatela.
5: Lasciatela.
2: Ma va cammino, va, tiè, a parma sta.
5: Buonanotte, ma vene la muina!
3: Ma va per via, sta bottonella, brutta cunetiane!
5: Musica, che s'avvia la tarantella!
0: Fuche!
2: Cape!
3: Chiacchie!
2: Piazze!
0: Lume!
2: Franne!
3: Cune!
2: Spirale!
0: Cunache!
2: Conglicantene!
3: Quante che caffette!
2: Fuglie senza vate!
0: Sfumle in cemmenera!
5: Annarie!
2: Crepe, si non dice!
5: Ti devo dare un sasso!

facit-vă lurgi, vă spărați!

Ma io credo che per sta buona sto mondo o tutto l'uomo non va a essere femmina o tutte le femmine va a essere uomini o non ci va a essere né uomini e né femmine per fare tutta una vita quieta e a geritta buona.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

mo se fatta tandarella se va spinta con vostro e sta buona pizzicella pure tanto con canna ma si vuole che gli agnuta tanto e tanto infamità la gelata Dio va buta stamma fatta già scurdo ma patito non fa vore incontrata alla vicita da me sono già scordata non la penso proprio più di quei anni eravamo dito con chi lo vuoi che sanatità io vi prego

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Wir kommen vor, weil alle dann wieder.

Oh, signora, voglio bene, ma troppo, ma troppo.

Ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa, ma che ti fa,

Vedete un po', non saprete che è questo in

vostro marito, fate il capire, ma voi che dico, state al marito, e allora prendi questa tavola.

che bella cosa, è la stamattina, e poi dire la vita è Marcellina, che avete detto quando voglio a letto, ma a letto non ci attrezzo, signorina. Parata, il vostro sguardo è un paradiso, sareste un mucca, niente di lavata. Tutto è sempre